0: tal?
1: Ya, janele, dale,
0: dale. Ay, tíquenin, tal, dini, tíquenin,
1: ton. Dale, cae, ya, janele, dale, dale.
0: Honey, di, ba, di, ba, di,
1: dale, dale, dale.